0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Mi rialzo ma sprofondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Padova, Radio Padova.

0: Sono le 3 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Tre notti è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere.

Da Otticale Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e ben ritrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste, segnaliamo sulla carreggiata in direzione Venezia, è avvenuto un incidente fra il bivio con la 23 e San Giorgio di Nogaro. Al momento comunque non si registrano disagi e il traffico risulta infatti scorrevole per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo della 28 Porto Guraro-Conegliano, per ricordare che è chiusa l'erogazione di carburante nell'area di servizio Gruaro Est. Ci troviamo in direzione Conegliano e nell'area di servizio Gruaro Ovest ci troviamo in direzione della 4. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Un anno fantastico questo per Ultimo, un 2026 che gli ha visto riempire palazzetti, stadi, pratoni e quant'altro. E la canzone che abbiamo sentito qui nel Buongiorno Amici di questo sabato insieme, Romantica. Adesso un duetto immancabile con Madame e Marrakesh, Volevo Capire.

0: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
0: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova! Hey!
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Padova Meteo.
6: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Prosegue questa estate calda, indisturbata sulle nostre regioni del Triveneto, sempre per la presenza dell'alta pressione subtropicale, sia oggi ma anche domani in pianura e al mare cielo sereno o al più poco nuvoloso, quindi tra sole e qualche innocuo nuvolamento di passaggio. Solo in montagna, su Dolomiti Venete, i rilievi del Friuli Venezia Giulia, dal pomeriggio scoppierà qualche temporale. Altrove invece sole caldo con massime anche sul Veneto che oscilleranno sia oggi che domani tra i 30 e i 34 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

Buongiorno amici, buongiorno amiche, con me Cristina Dori su Radio Padova Ritmo Italiano, un sabato insieme dopo aver sentito Signorita Vasco Rossi ed ora invece Partiti Adesso di Giusy Ferreri, ovviamente da dedicare a tutti quelli che ancora devono

0: prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

datata 1986 qui nel Buongiorno Amici di Radio Padova con me Cristina Dori, era Zucchero Fornaciari come il sole all'improvviso. Adesso invece la nuova canzone di Elisa, Amore è, e vi consiglio anche di restare con noi perché a breve avremo Venusia e il suo oroscopo.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, sabato 29 agosto 2026. Ariete, bene il lavoro, dovreste impegnarvi di più per sistemare ciò che nei sentimenti non vi soddisfa, ma fatelo senza usare forzature. Siate comprensivi e voto 7-. Toro, la stabilità che tanto vi piace gode dei favori di alcune stelle amiche, tra le quali anche oggi ci sarà la Luna. Quindi tutto ok e il vostro voto è 8. Gemelli, sono molte le stelle che dal loro aspetto benevolo vi invitano ad utilizzare il vostro entusiasmo, tuttavia potreste incontrare qualche difficoltà vista la dissonanza di Mercurio e Luna. Non distraetevi inseguendo idee nuove e cercate invece di realizzare i progetti già avviati. Insomma, siate più costanti e voto 7. Cancro, una bella e creativa Luna vi sarà d'aiuto per essere determinanti nelle eventuali decisioni professionali, ma approfittate del suo sostegno anche per rivedere certi atteggiamenti evidenziati da Venere dissonante che sono poco graditi a chi vi vuol bene. E voto 7. Leone, bene il lavoro, continua ad essere appagante anche la vita affettiva, davvero non potete volere di più con il voto 8. Vergine, la dissonanza della Luna potrà guastarvi un po' l'umore, ma non ci saranno problemi se sarete capaci di non palesare il vostro stato d'animo con lo scopo di non impensierire coloro che amate. E voto 8-. Bilancia, Giove, Urano e Plutone sono sempre buoni alleati di Venere nel segno, affinché non vi manchi la voglia di costruire un futuro interessante. Sabato per riflettere e voto 7+. Scorpione, il mese si avvia al termine senza difficoltà. E grazie alla determinazione di Marte positivo avrete tanta energia da spendere al fine di essere protagonisti sia nell'ambiente di lavoro sia in famiglia. Quindi voto 8. Sagittario, il vostro naturale ottimismo potrebbe non bastare a causa di alcuni astri in posizione disarmonica per ottenere ciò che desiderate. Impegnatevi di più con il voto 8-. Capricorno, la benevolenza della Luna vi sarà d'aiuto per affrontare eventuali problemi, specie se riguardano la sfera sentimentale, con più calma e saggezza. Serata da dedicare solo al relax e voto 7+. Acquario, la vostra sarà una giornata fruttuosa con la possibilità di usare la genialità che vi contraddistingue senza incontrare difficoltà. Voto 8. Pesci, la Luna, anche oggi nel segno, dovrebbe indurvi ad aggirare con la creatività che vi è propria gli ostacoli di Mercurio in opposizione. Ascoltate il vostro istinto e voto 7+. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Resta critica la situazione sulla A4 Brescia-Padova, dove a causa di un incidente con numerosi veicoli coinvolti e dispersione di materiali in carreggiata, il traffico è bloccato tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano con lunghe code. E nella coda si è verificato un altro incidente. Chiusa verso Milano l'entrata di Padova Ovest, ai veicoli provenienti da Venezia si consiglia di uscire a Padova Ovest. In carreggiata opposta, poco dopo Grisignano, segnalati rallentamenti per i curiosi, il traffico in direzione Venezia resta intenso. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4, anche qui traffico in aumento, code in emissione in A23 provenendo da Venezia e code in entrata alla Tisana con code

0: Anche in barriera Trieste Lisert in entrambe le direzioni. E sulla A23 Palmanova Udine Tervisio, rallentamenti tra Udine Sud e Bivio A4 in direzione A4. Infine, sempre per traffico intenso, si verificano code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e innesto A27 verso Trieste. Vi ricordo che per essere sempre informati sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: parlare d'amore, ancora meglio di parlare d'amore, far l'amore. Saif su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon fine settimana a tutti da Luca Lazzari. Con la nostra musica c'è Tiziano Ferro, un classico per lui. È La differenza tra me e te.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Jovanotti Alfa su Radio Padova. Buon vento. A proposito di Alfa, ieri è uscita la sua nuova canzone insieme a Gigi D'Alessio, quindi insomma per lui un bel po' di collaborazioni in questo periodo. Buona mattinata, buon weekend, tra poco la nostra redazione con le ultime notizie, ma adesso ci sono i Pinguini Tattici Nucleari e questa è Pastello Bianco.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: In un'estate senza tormentoni, una canzone che comunque sta lasciando il segno. Fra Quintale su Radio Padova Ritmo Italiano, si intitola Aranciata. Buon weekend da Luca Lazzari, come ogni ora tre canzoni da ascoltare in fila. La prima è di Samuel, si intitola Tra un anno.
1: Tre canzoni in fila.

You and Me, Biagio Antonacci su Radio Padova Ritmo Italiano, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le nostre tre canzoni in fila. C'è più musica da noi, tra poco aggiorniamo anche la situazione del traffico a Nord-Est, subito Ligabue.

Basta poco, inequivocabilmente Vasco su Radio Padova Ritmo Italiano, mentre anche oggi c'è una pagina sportiva particolarmente ricca, in quanto fine settimana ricca di calcio, Serie A e Serie B nella giornata spezzatino come sempre, ma già alle 18.30 in Serie A si comincia con Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino. Alle 20.45 a Torino si gioca Juventus Parma. Per quanto riguarda la Serie B, dalle 19 Entella Cesena e Sampdoria Juve Stabia, Ascoli Carrarese si gioca alle 21. Per quanto riguarda le squadre venete impegnate, il Vicenza ad Avellino contro l'Avellino alle 21 e poi c'è il derby, tanto atteso direi, Padova-Verona, proprio alle 21 si gioca a Padova. Staremo

un po' a vedere, avremo tempo e modo poi per commentare i risultati, il resto della giornata di Serie A e B, naturalmente nella giornata di domani. Francesca Michelin nei prossimi minuti, Strega Comanda.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

Alfa. E beh, in mezzo al mare magari. Buon vento era su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio. Rapidamente andiamo verso le 3, c'è anche Achille Lauro e la Città degli Angeli. Angeli.

per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

La calma metafisica descritta da Ermal Meta negli ultimi minuti su Radio Padova Ritmo Italiano ci introduce all'interno della nostra ultima ora insieme. Siete con Maurizio Modica, sentiamo anche Fra Quintale con

Paradiso, la rappresentante di lista nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, all'interno del quale noi abbiamo deciso di piazzare anche Marco Mengoni di qualche anno fa. Era il 2018, Voglio.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Radio Padova.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Decisamente un elegante talento il suo, quello di Napoleone. La sua nuova canzone si intitola Cucù Marie. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano con Maurizio Modica. Fino alle 16 ore Biagio Antonacci, You and Me.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Il grande calcio torna all'Euganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo all'Euganeo. Forza Padova! Hey!
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

mamma non mamma, Madame su Radio Padova, Ritmo Italiano, ci consente anche di arrivare ai saluti da Maurizio Modica. Grazie per l'ascolto, noi ci si ritrova nella giornata di domani a partire da mezzogiorno. Tra poco sarete con Max Dupré. Vi auguro di trascorrere un bel pomeriggio e una bella serata. Sentiamo anche Volevamo solo essere felici, Francesco Gabbani. Ciao e a domani. Questa notte...

0: sono le 15 e 57 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Dolce Nera, epopea, Radio Padova, ritmo italiano. Con Dolce Nera abbiamo inaugurato questa nostra puntata di sabato e infatti saremo insieme fino alle ore 20 in questa nostra fascia pomeridiana, tardo pomeridiana. Il saluto e l'augurio di buon ascolto da parte di Max Dupré, la nostra linea WhatsApp a vostra disposizione 328 319 8000. Tantissima musica da ascoltare insieme. Adesso è il momento di J-Ax con EPIO, però anche no. 1, 2, go!

E lo dicono, ok, respira, fatelo anche voi in questa giornata molto calda che tra l'altro ci porta sempre più vicini all'inizio del mese di settembre, per qualcuno anche il ritorno a scuola, ma penso anche ai professori, gli insegnanti che si stanno preparando per il rientro a scuola con le loro riunioni. Noi invece in questo nostro sabato pomeriggio stiamo ascoltando molta musica, anche vostre segnalazioni alla linea WhatsApp 328 319 8000, ma adesso è il momento di Emma con Fabri Fibra, esperimento riuscito con la loro antidroga.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste, per traffico intenso, si registrano code alla barriera di Trieste Desert in direzione Venezia. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Segnaliamo fuori competenza sul tratto Udine Tarvisio dell'A23 di Autostrade per l'Italia, code per traffico intenso in direzione del confine di Stato tra Carnia e Pontebba e alla barriera di Ugovizza. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Samurai J, Flamenco Paranoia, Radio Padova, Ritmo Italiano, una delle canzoni tormentone questa stagione estiva, che però non ha eletto il vero tormentone, o almeno non siamo ai livelli degli anni passati. È stata un'estate un po' insolita da questo punto di vista. Samurai J lascia spazio qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, a Tommaso Paradiso. Per lui invece bisogna agitare la Coca-Cola, così ci ha suggerito.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Comunque tu sia, ti amo.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova!
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Su Radio Padova, la disco italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

I Pinguini Tattici Nucleari con quello che loro hanno definito un giallo musicale, ovvero Sorry, Scusa, Lo Siento, dalle atmosfere un po' gotiche, almeno questo nelle loro intenzioni. Siete su Radio Padova, ci stiamo avvicinando alle 6 del pomeriggio, buon viaggio se state viaggiando con la nostra musica. Vi ricordo che spesso vi aggiorniamo in tempo reale sullo stato del traffico grazie alla centrale operativa di Viaggiando, quindi rimanete con noi e vi terremo aggiornati. Intanto però qualche chilometro lo facciamo insieme anche con Ermal Meta e la sua ferma gli orologi.

suona le canzoni che ami? Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai?

0: Sono le 17 e 58 minuti.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Tuca Macarena con Baby K a Radio Padova Ritmo Italiano, una delle canzoni che abbiamo suonato e ascoltato e canticchiato di più durante la stagione estiva. Siete su Radio Padova, buon pomeriggio con Max Dupré fino alle 8 di sera, e adesso fa capolino anche Cioffi e la sua Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Abbandonata per un attimo la sorella Chiara, Paola Iezzi ci regala la sua stessa direzione, canzone che per tutta la stagione estiva ci ha tenuto compagnia. Ancora buon pomeriggio, ben trovati, un saluto a quanti si sono da poco collegati con noi. Passate le 6, staremo insieme fino alle 8. Vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000. Ma non ci perdiamo in chiacchiere, tanta musica infatti da ascoltare insieme. Mark and Cremont, Serena Brancale e The Colors, la canzone

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Per lo stesso motivo, su questa stessa carreggiata, inoltre rallentamenti tra il bivio per l'A34 e il bivio per l'A23. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Saif e la sua Parlar d'amore. Non è solo in questo progetto musicale, c'è anche Brescia. Insieme hanno cantato quella che è stata per loro l'inno e la canzone dell'estate 2026. Radio Padova nel pomeriggio, Max Dupré fino alle 8, tanta musica e anche tanti grandi successi. A proposito di grandi successi, Alfa canta con Jovanotti la sua Buon Vento.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova! Hey!
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Tiziano Ferro con Indietro, dopo aver ascoltato anche Raffaella Carrà e Vasco Rossi. Infatti erano le bellissime canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Qui, mentre ci stiamo avvicinando alle 7 del pomeriggio, ancora ben trovati da parte di Max Dupré. Tantissima musica scorre sul nostro programma di oggi, e ci sono infatti ora Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini a Radio Padova, Ritmo Italiano.

Biagio Antonacci, You and Me, lui che si è confrontato con la nuova generazione, del resto anche il figlio Paolo Antonacci si sta dedicando alla composizione, lo fa tra l'altro anche con grandi riconoscimenti e risultati, visto che anche a Sanremo ha portato più di una canzone. Biagio Antonacci ha inaugurato questa nostra ultima ora insieme, abbiamo superato infatti le 7 del pomeriggio, Max Dupré con voi e fino alle 8 insieme tanta musica, la prossima è di Malika Ayane e la sua Una.

Takashi Eketra e Giusy Ferreri, che recentemente ha cantato ad Abano Terme in occasione del Ferragosto del 2026. Amore e Capoeira, qui a Radio Padova Ritmo Italiano, dove torno a ricordarvi la possibilità di scaricare la nostra app. Se non lo avete fatto, è assolutamente gratuita, la trovate nello store del vostro smartphone. Fatelo oggi stesso, in questo momento, e magari proprio da lì ascoltate la prossima di Maninni con Adesso Ciao.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un incidente, si registrano incolonnamenti tra il bivio per l'A34 e il bivio per l'A23 in direzione Venezia. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è e le canzoni che amerai. Con un canto d'amore che mi dedicherà, basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore. Radio Padova. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Il grande calcio torna all'Euganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo all'Euganeo. Forza Padova! Stai ascoltando Radio Padova.

Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 29 agosto. Il traffico procede scorrevole e senza particolari disagi lungo i percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che dalle ore 22 di lunedì 31 agosto fino alle ore 6 di martedì 1 settembre sulla A4 Brescia-Padova l'entrata di Montebello in direzione Milano rimarrà chiusa per lavori. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani, domenica 30 agosto. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. Su Radio Padova, la disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.